0: Sì?
1: La cambierà la vaina, bavani un dia che passa tronco, vai Irma, passa ti piglia un quinto, e al final la macava ronco,
2: le vai di Camila, tia.